Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

Sono arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via. Fino alla strada e con la notte intorno sono arrivati dall'altipiano. Uomini e donne con lo sguardo assorto dei seminatori di grano. E hanno lasciato quello che non c'era alla discarica e alla ferrovia. E hanno lasciato quello che non c'era agli occhi liquidi della polizia. E hanno disteso le mani contro il vento